farende carnaval, tu plende cun arie. Ah, ai, ai, ai, un t'es passat lo cari, l'hai perdut, eh? Oh, y'a più di gu, merda. T'as pissé, vous dites, eh?

Radio Paesi dell'Ero e RPH Sud, la vostra radio localmente implicata e musicalmente ispirata.